para mo ki nyu ma tumre dala ma no diga ni dala ma saka da tan chon six to we ti ma kon ko ma biri ngwe am ko di nyani di o pio ko pondo wo di go chola ko kuro wo di go chola mi on wo di go tieno kamuga mo ke go ino kagunda